lasciato, mi ha detto che non sono innamorato, mi ha detto che so sbagliato, che so tignoso, che so picchiato, mi ha detto che so gelato, mi ha detto che so stressato, poi dice che non so cambiato.

mi ha lasciato. Mi ha detto che non sono innamorato. Mi ha detto che sto esaurito. Mi ha detto che sto arrivato. Ma io al mare ci sono nato. E ho pure rimorchiato.